bravo, bravo Dio. Alleluia. Oh, gloria a tu nome, oh Dio. Alleluia. E la vita in medio dell'adorazione, Signore. Oh, gloria a tu nome, oh Dio. Alleluia. Gloria, gloria a Cristo. Alleluia. Te alabo, Dios. Bendito eres para siempre, Señor.